0: 235, 233.
1: 7h05, 233. 7h05, 7h05, 7h05, 7h05, 7h05, 7h05, 7h05, 7h05, 7h05, 7h05, 7h05, 7h05, 7h05, 7h05, 7h05, 7h05, 7h05, 7h05, 7h05, 7h05, 7h05, 7h05, 7h05, 7h05, 7h05, 7h05, 7h05, 7h05, 7h05, 7h05, 7h05, 7h05, 7h05, 7h05, 7h05, 7h05, 7h05, 7h05, 7h05, 7h05, 7h05, 7h05, 7h05, 7h05, 7h05, 7h05, 7h05, 7h05, 7h05, 7h05, 7h05, 7h05, 7h05, 7h05, 7h05, 7h05, 7h05, 7h05, 7h05, 7h05, 7h05, 7h05, 7h05, 7h05, 7h05, 7h05, 7h05, 7h05, 7h05, 7h05, 7h05, 7h05

0: Bisogna fare assolutamente questo video per quello di tutto e riparare tutto sì sì
1: grazie a tutti.

0: Sensi Bomber? Alza che sei alto. Se vogliamo tutti funzionare, perché se non tu vuoi, credi me, e di questo punto, tu stai tenendo, tu stai tenendo, ho iniziato a non uscire dal campo del lato, di rivendere. Se sono chi ragazzi, o tu stai tenendo?
1: Grazie.